nuda baite. Li vai chiamando, li vive alli moite, li pittura vitti a vesti in un laite. Ma chi a pigliare a ti avu la mesoite, lo zuccaro giù va a mezz'alli gaite. Quando è lo fini di la noscia moite,

baite, na beda gama ti anchanu da baite. Li vai gambanu, li vive ali moite, li pittura piti avessinu laite. Ma ghiappi ghiaria ti avulame soite, no zuccaru giuva a menzalli gaite. Quando è lu fini di la noscia moite, quando lu gori me